0: U drugom Matajstvu svjetla razmatrat ćemo kako se Isus objavio u Kani na svadbi Galilejskoj.
1: Zweiten Gesetz.
0: Molimo
1: werden wir jetzt nachdenken, wie Jesus sich offenbart hat in der Hochzeit zu Kana.
0: Draga djeco, danas vas pozivam da obnovite molitvu svojim obiteljima. Kroz molitvu Bog će vam dati radost što ste zajedno. Razmatramo. U Kani, na tvoju riječ, Isus pretvara vodu u vino i spašava obitelj. Ti danas vodiš naše domove u kojima
1: ponestaje ljubav i strpljenja. Kada ti predamo kroz obiteljsku molitvu,
0: dopuštamo tvome sinu da ponovno učini čudo i vrati istinsku radost u naše
1: međusobne odnose. The second of the mystery,
2: the wedding feast at Cana. We pray for the healing of our families through daily family prayer. And Our Lady said in a message, Dear children, today I invite you to renew prayer in your families. Through prayer, God will give you the joy of being together. At Cana, at your request, Jesus turns water into wine and saves a family from embarrassment. Even today, you see our homes where love and patience are running short. When we entrust them to your through family prayer, and we allow your son to work his miracle once again and restore true joy to our relationships.
3: Segundo misterio luminoso, la autorrevelación de Jesús en la boda de Caná. Intención. Oremos por la sanación de nuestras familias mediante la oración diaria en común. Mensaje de nuestra madre. Queridos hijos, hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. A través de la oración, Dios os dará la alegría de estar juntos. Meditación. En Caná, por tu intercesión, Jesús transforma el agua en vino y salva a una familia. También hoy ves nuestros hogares, donde a menudo faltan el amor y la paciencia. Cuando te lo confiamos por medio de la oración familiar, permitimos que tu Hijo realice una vez más su milagro y devuelva la verdadera alegría a nuestras relaciones.
4: Nel secondo mistero della luce contempliamo l'autorivelazione di Gesù alle nozze di Cana. Intenzione. Preghiamo per la guarigione delle nostre famiglie attraverso la preghiera quotidiana vissuta insieme. Messaggio. Cari figli, oggi vi invito a rinnovare la preghiera nelle vostre famiglie. Attraverso la preghiera, Dio vi donerà la gioia di stare insieme. Meditazione. A Cana, per tua intercessione, Gesù trasforma l'acqua in vino e salva una famiglia. Anche oggi, nelle nostre case dove spesso vengono meno l'amore e la pazienza, quando te la affidiamo attraverso la preghiera familiare, permettiamo a tuo figlio di compiere ancora una volta il miracolo e di restituire la vera gioia alle nostre relazioni.
0: Tajemnica druga, objavljenje Jezusa na veselju v Kani. Intencija. Modlimo se o uzdravljenje naših rođin poprzez codziennu wspólną modlitwę.